voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: Da di oggi production.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Tibet.

Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Chi è?
2: Andiamo a cantare al matrimonio.
3: È uguale. E in fondo alla strada.
2: Chi è che c'è?
3: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
3: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
2: Ma sono tutti di mia moglie.
3: Il secondo sudava.
2: Tra un ballo, una bionda e un panino.
3: Il terzo spiegava.
4: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
2: Che sta

0: rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: la solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
2: Grazie. Pazienza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Well, I got love in my heart. It gives me the strength to make it through the day.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Bird of prey.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee medie e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 01 04 22. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
1: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi. Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
4: Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
1: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
5: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
8: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
6: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i Gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo 3 KO di fila e il cambio in panchina Vanoli per Grosso, la Fiorentina trova i primi 3 punti stagionali nel match che ha aperto la quarta giornata di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 per i Viola a Venezia, a segno con Adam Seinout. Meglio di così non poteva iniziare a Firenze il Vanoli bis.
2: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane e talentuosa, penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato e inizio. Inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante.
1: Resta fermo a quota zero il Venezia, quarta sconfitta su 4 gare, il tecnico Stroppa.
3: È una sconfitta che mi brucia, fa male, però mi tengo il carattere della squadra, la capacità che comunque non ha mollato, ha cercato di reagire, e bisogna assolutamente pensare in positivo nel lavoro, anche nella capacità, perché l'emergenza dietro ci condiziona dall'inizio del campionato.
1: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 il match di cartello del turno con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari, domani Lecce-Monza-Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus, lunedì chiusura del turno con Como-Parma-Torino-Roma e Inter-Udinese. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori, Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano-Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia e gli europei maschili, torna in campo l'Italia stasera a Modena opposta alla Grecia nel secondo incontro del girone. Il centrale azzurro Gianluca Galassi sottolinea il valore della vittoria al debutto nella serata di Napoli.
4: Era importantissimo e lo è stato. Sicuramente magari la Svezia non era una delle top a livello europeo, ma comunque ha fatto vedere delle belle cose. Poi c'era l'incognita, no, del giocare all'aperto, che né noi né loro siamo abituati.
1: Tennis, definita la finale maschile degli US Open, Zverev ha battuto 3-7-0 Kachanov e domani sfiderà per il titolo Shelton, che nel derby statunitense ha avuto la meglio 3-1 su Tiafoe. Oggi la finale femminile Sabalenka-Rybakina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera ha deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita.
3: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo ma soprattutto culturale, donne comprese vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
2: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
1: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino. Oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale. Oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora un po' DJ. E allora, mambo!

dove sei. Tutti quanti in fila al ritmo del DJ. Sole, pioggia, vento, che ce ne frega a noi.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: La campanella, fine della scuola, ragù di mamma la domenica. 2. Occhi lucidi, nodo in

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Siete pronti per una nuova puntata di My Chanson Air? Io ci sono e voi siete i protagonisti, gli artisti indipendenti e non solo. Subito iniziamo quindi con il trio nigeriano Tri-O con Don't Be Sky.

Sapevate che durante i lavori di pulizia e restauro del Colosseo a Roma gli archeologi hanno fatto una scoperta incredibile nei sotterranei? Beh, pulendo gli antichi condotti fognari dove passavano gli spettatori di 2000 anni fa, hanno trovato tonnellate di noccioli di olive, gusci di noci, persino resti di frutta di mare. Beh, praticamente gli antichi romani guardavano i gladiatori esattamente come noi oggi guardiamo una partita allo stadio, mangiando popcorn e snack continui, lasciando poi tutta la spazzatura per terra. Non si fa! Musica maestro, qui a My Chansonnaire con Luca Comuzzi, in arte il vagabondo, I love you.

leggendo pochi anni fa un museo in Danimarca ha dato a un artista 72.000 euro in contanti per inserirli all'interno di due grandi cornici, creando quindi un'opera d'arte sul denaro. E il giorno dell'inaugurazione l'artista si è presentato con le cornici completamente vuote e ha intitolato l'opera "Prendi i soldi e scappa". Beh, insomma, il furto più geniale e pigro di sempre. Qui a My Chanson Air abbiamo 024 2 Emergente con "Io sono qui".

Vuoi diventare protagonista di My Chanson Air? Allora fai come ha fatto la nostra artista che tra un po' vi presento. Ha mandato il suo brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Lei si chiama Ginevra Benettini e il brano è Due.

0: arrivato il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato e lo facciamo con i Beatles. Hey Jude.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: così si chiude un'altra puntata di My Chanson Air. Voi rimanete con noi, continuate a seguirci e non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: iniziare così la nuova stagione di Pop Up Weekend, devo dire che è veramente fantastico. Grazie zio Frank che ce l'hai fatta risentire. Roadhouse Blues, i Doors. Sai che c'è una cosa curiosa che riguarda questa canzone, che vede protagonista proprio Jim Morrison, quando appunto in questo brano dice I woke up this morning and I got myself a beer, cioè mi sono svegliato stamattina e mi sono fatto una birra. Devi sapere che non è una frase messa così lì a caso, eh? Questa cosa qui Jim Morrison l'ha rubata mentre stava chiacchierando con Alice Cooper, il quale ad un certo punto della conversazione che ebbe proprio con Morrison gli dice: ma sai, questa mattina la prima cosa che ho fatto dopo che mi sono svegliato è stato quello di farmi una birra. Ecco, Jim Morrison una volta sentito queste parole prende subito questo appunto, va in studio e registra questa canzone. Bellissima sta cosa, molto curiosa ma molto bella. Ma voglio dire, farsi una birra la mattina dopo che ti sei svegliato, forse per noi italici non è proprio così, perché insomma ci svegliamo diversamente, ed è giusto proprio Alice Cooper, la figura di Alice Cooper, perché ci sono dei precedenti che riguardano proprio questo artista, che insieme a John Lennon, a Harry Nilsson, a Mickey Dolenz, il batterista dei Monkees, a Ringo Starr e tutti questi personaggi, anche ovviamente Jim Morrison, avevano fondato un club chiamandolo Hollywood Vampires, che era un club di bevitori dove spesso si ritrovavano e bevevano, fumavano sigarette e quant'altro. Ma il particolare curioso di questo club è che era situato al piano superiore di un pub sulla Sunset Strip di Los Angeles, e una volta che andavi lì potevi trovare questi personaggi travestiti da camerieri che giravano lì nel locale sottostante. Forse non li trovavi sobri, ma li potevi vedere in tutto il loro splendore.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Il nostro club invece si chiama Pop Up Weekend. Da questo fine settimana riapre i battenti. Qui sono vietati alcolici, fumo e quant'altro, ma in compenso ci divertiamo con la musica. In regia ritrovo un abbronzatissimo e bellissimo zio Frank. Io sono Ernesto Gandini e questo

Ed ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, e devo dire che essere salita sul palco di Glastonbury con Robert Smith dei Cure ha influenzato parecchio l'uscita di questo singolo che arriva dal suo nuovo album. Insomma, a parte la parentesi di lancio che Olivia Rodrigo pubblicò sui suoi social, no? La quale ebbe un effetto davvero, oserei dire, quasi minaccioso, perché lei scrisse "On 17 April drop dead", cioè il 17 aprile muori, che letta così in questo modo sembra una minaccia, no? E non una trovata pubblicitaria di lancio di una canzone. Dicevo del suo incontro con Robert Smith, che l'ha influenzato non poco, visto che nel testo di questa Drop Dead viene menzionato, se vogliamo, il titolo di un pezzo di Robert Smith. Sta di fatto che questo singolo ha sicuramente riempito con molta molta curiosità l'attesa prima della sua uscita, avvenuta il 12 giugno scorso. Era Drop Dead, Olivia Rodrigo, ascoltato oggi qui in Pop Up Weekend.

Buonasera alle donne, lo sanno, riascoltate all'interno di Pop Up Weekend, dove siamo tornati per praticamente ripartire e arrivare a Natale, che detto così a metà settembre, voglio dire, fa un po' senso, però non è molto lontano, è proprio un dato di fatto. Allora, come avete passato le vacanze? Non tutti, ma parecchi, lo so, hanno sfruttato, no, il classico mese di agosto per andarci, altri invece ci devono ancora andare. Staccare la spina ad ogni modo è molto importante, quindi se lo avete già fatto o lo dovete ancora fare, fatecelo sapere con un vocale o con un messaggio al 338-7824-144. Noi nel frattempo, come facciamo da sempre, vi accompagniamo con la musica e con un pezzo di fine anni 70 che è già partito in sottofondo di una band storica, no, che fu l'artefice, se vogliamo, dei primi vagiti della cosiddetta Italo Disco. Loro erano non solo musicisti, ma innanzitutto fratelli, poi autori, compositori, produttori, ed erano anagraficamente conosciuti come i Fratelli La Bionda, perché si chiamavano proprio così, oppure artisticamente come Didi Sound. Questo era uno dei loro più grandi successi, si intitola Bandido.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Boys to Men con questo sound impeccabile di On Bended Knee, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend. Gli anni 90 sono stati gli anni dei gruppi vocali con queste armonie proprio come quelle dei Boys to Men, che hanno dominato non solo il mercato con la loro musica ma soprattutto con le loro coreografie, ponendo i parametri per le boy band che sono venute dopo di loro. E a capo di tutto questo c'era Timbaland, che ha introdotto ritmi futuristici, ma non solo. Un altro grande nome importante per quel periodo fu quello di Teddy Riley, che ha creato i New Jack Swing, e poi Babyface, che ha perfezionato le ballate soprattutto con gruppi come le TLC, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con What.

McDonald, Mr. Rock and Roll, questo pezzo che arriva dall'album di debutto intitolato This is the Life di questa scozzese con questa aria di ragazzina eterna, no? Che si è ritrovata a un certo punto al vertice delle classifiche mondiali e che poi l'ha portata al successo planetario. E da allora tanta musica nel mezzo, compreso il suo ultimo album uscito nel luglio dell'anno scorso. Amy McDonald che in qualche modo, voglio dire, ha esaudito il suo desiderio più grande, no? Che era quello di continuare a fare musica, esibirsi dal vivo e incontrare il suo pubblico, e lo sta facendo davvero alla grande. Questa era Mr. Rock and Roll, Amy McDonald, ritrovata qui in Pop Up.

0: delle voci più incredibili che abbiamo della nostra musica. Giorgia, tu mi porti su, pezzo scritto da Jovanotti, dove si sente anche nella parte finale appunto della canzone, brano che veniva da un album di inediti del 2012 intitolato Dietro le apparenze. Era Giorgia che adesso gentilmente ci accompagna alla porta. C'è la prima pausa in arrivo di questa nuova stagione appena iniziata di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, il DJ Franklin è in regia. Adesso ce ne andiamo un attimo, breve pausa e poi torniamo. The Weeknd's best hits play on
1: Pop Up Weekend. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422.
3: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
4: Non c'è bisogno che vi dica questa cosa, ma lo faccio ugualmente e ufficialmente, perché la seconda parte di Pop Up Weekend è iniziata proprio in questo momento, dove vedo ancora lo zio Franklin molto raggiante e abbagliante in regia. Io sono Ernesto Gandini e sento un vento fantastico che mi scompiglia tutti i capelli. E allora dai, ricominciamo con Rihanna.

Sempre bello ritrovare il sound dei Clean Bandit all'interno di Pop Up Weekend, e tra le caratteristiche di questo gruppo britannico è che non hanno mai avuto un vero e proprio vocalist, perché all'inizio della loro carriera pensate che i Clean Bandit sceglievano il loro cantante all'interno del loro staff, la maggior parte erano donne, altre venivano scovate per strada mentre cantavano con la chitarra in mano e qui si trasformavano in autentici talent scout, oppure venivano consigliate semplicemente dalla loro label. Sta di fatto che ogni singolo che pubblicavano era un successo, come questo dove i cantanti erano in due, cioè Sam Paul e Anne Mary con Rockabye, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora facciamo un salto nei favolosi anni 70, alla metà di quella splendida decade, e a trovarci è venuto un grande artista che si chiama Antonello Venditti. Questa era Lily.

sono passati solamente 26 anni da quando è uscita con questa Sky. Lei è Sonic, grande musicista e DJ inglese, una musicista, un artista che è ancora in giro, perché insomma, a parte il fatto che ha passato un periodo veramente di M, non molto positivo diciamo per lei, tra problemi di salute e altro, dicevo, è ancora in giro tra Spagna e Inghilterra dopo essere ritornata dal Sudafrica, dove ha tenuto alcuni concerti. Insomma, una che lo dice ancora la sua e lo dice in maniera davvero fantastica. Ecco, poco fa vi parlavo invece di quanto siamo curiosi sulle vacanze che avete fatto o che dovete ancora fare. Ecco, adesso è arrivato questo momento di sapere, no, tramite alcuni di voi, su come avete passato questa estate 2026 o se siete pronti per partire, e in questo caso la vostra destinazione. Partiamo con Marcella di Cardano al Campo. Vacanze fatte, lei dice, e ritempramento effettuato in quel di Selva di Val Gardena. È bello, aria fresca, di sicuro di notte avrai dormito molto bene. Ludovica e Matteo di Carrara, in partenza per le Canarie, e qui che dire di più, buone vacanze a voi. Sonia di Matera, lavoro, lavoro e ancora lavoro, lei dice, le vacanze sono ancora lontane ma quando arriveranno sarà fantastico. Siamo curiosi adesso, cara Sonia, la curiosità insomma ci è data da questo messaggio che tu scrivi, no? Il quale indica che ci potrebbe essere davvero una qualità molto interessante che ti colpisce. Vuoi condividerla con noi? Dai, faccelo sapere. E infine Luigi e Adele di Ariano Irpino, vacanze tra una settimana, quando la maggior parte della gente rientrerà. Noi partiamo per il mare. Ecco, questo è un motivo, no? Questo di ripartire subito dopo il gran casino sulle strade, che rientra nelle famose vacanze intelligenti. Salutiamo quindi queste persone, noi ripartiamo con la musica e lo facciamo con il sound e i boom.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Sophie and the Giants, questa era Loser, ritrovata all'interno di Pop-Up Weekend. Pop-Up Weekend che è ritornato, che è ripartito per questa nuova stagione che ci porterà dritti dritti al Natale. Insomma, poi ripartiremo. Adesso c'è un attimo di warm up, no? Un po' di preriscaldamento, come si suol dire, e poi ripartiremo dai primi di ottobre, dal primo fine settimana di ottobre, con tutti i nostri appuntamenti regolari che insomma conoscete da un bel po' di tempo. Quindi ritornerà anche la voce di Jessica Donadio con, oltre alla pagina dei concerti, con la sua rubrica dei viaggi, che fa sempre bene, perché insomma i viaggi sono da, diciamo così, organizzare tutto il tempo dell'anno, quindi non è che solo l'estate, il periodo estivo oppure quello natalizio vadano bene, va bene per tutto l'anno. Quindi la voce di Jessica Donadio la riascolterete molto presto. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la grande musica e i grandi successi qui in Pop-Up.

due delle voci più amate del nostro pop che si uniscono, che si fondono in un pezzo come questo ascoltato in Pop Up Weekend, era Piazza San Marco, Annalisa, Marco Mengoni, con lo sfondo di una delle piazze più belle del mondo, di una città unica come Venezia. Ecco, le città menzionate nelle canzoni ce ne sono tantissime, hai voglia, potremmo fare anche una speciale classifica su questo, ma rimanendo in tema di questo periodo dove le vacanze sono ancora al primo posto tra noi italiani, come si fa a dimenticarsi di Roma? Eh beh, letteralmente non si può, perché è una delle città italiane più menzionate nella nostra musica ed è proprio lei la città eterna, e in un periodo come questo di vacanze, beh, quelle romane sono le prime che ci saltano alla mente, è vero o no?

un'altra coppia fantastica, una delle tante che vengono proposte dalla musica italiana, in questo caso Tiziano Ferro e Giorgia, arrivati con Superstar. Beh, si potrebbe pensare di fare una puntata dedicata proprio alle coppie musicali, no? Il repertorio è di gran lunga molto vasto. Tu che dici, zio Frank, è vero o no? Beh dai, ci penseremo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo che chiude il nostro appuntamento, il primo di questa stagione che si è appena aperta di Pop Up Weekend, e a proporcelo è un'altra coppia vincente, Robin Schulz con il featuring di Francesco Yez, questa è Sugar.

Robin Schulz, Sugar, a chiudere il nostro primo appuntamento stagionale di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito. È vero, non c'era la voce di Jessica Donadio, ma quella è ancora in vacanza, ritornerà il primo fine settimana di ottobre con tutte le sue rubriche, quindi non mancate. Nel frattempo noi ci riscaldiamo. Grazie al DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

0: Dagli studi dell'Associazione Borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi parliamo di...
1: E di che cosa possono parlare due come noi alla radio? Di tutto e di niente. Niente di serio, il sottotitolo di questo programma, Shadows Light, il titolo principale. Luci e ombre.
0: Di che si parla oggi? Si parla di lavoro.
1: Lavoro che ci attanaglia.
0: Croce delizia.
1: Che ci frusta.
0: Perché ci frusta? È croce delizia il lavoro.
1: O che ci frustra.
0: Perché il lavoro nobilita l'uomo.
1: Esatto, come dice l'articolo della Costituzione, uno dei primi 10, il numero non me lo ricordo.
0: L'Italia è fondata sul lavoro.
1: Sul lavoro di chi?
0: Sul lavoro degli altri.
1: Che c'è gente che lavora e produce anche per quelli che non lavorano e fanno i parassiti.
0: Eccola.
1: Stava meglio quando si stava peggio. Tutto uno schifo.
0: Andiamo di luoghi
1: populismo.
0: Andiamo di luoghi comuni.
1: Vabbè, comunque parliamo di lavoro.
0: Quindi, oggi si parla di lavoro,
1: grande
0: ma si parla
1: dilemma
0: di una tipologia di lavoro, no? Perché se
1: un tempo fa.
0: Quando parlavi di lavoro ti riferivi al fatto che dovevi recarti sul posto di lavoro.
1: Sì.
0: Oggi quando parli di lavoro puoi dire che rimani a casa e ugualmente lavori.
1: Quindi c'è...
0: Hai presente quella cosa inglese che si chiama smart working?
1: Che è diventato di uso comune, se vi ricordate amici, durante il Covid, ahimè.
0: Sì.
1: Ma molte categorie poi lo hanno lasciato, in percentuale è aumentato, e l'hanno lasciato lì perché dice: abbiamo risparmiato i costi dell'aria condizionata del pigro impiegato che non mi produce in azienda.
0: Pigro.
1: Abbiamo risparmiato le mense.
0: Pigro.
1: Abbiamo risparmiato... Ce n'è a ben donde.
0: Sì.
1: Dopo la nostra sigla.

0: E quindi è iniziata una nuova puntata, è iniziato il dibattito già qui all'interno dello show The Slight con lui, Angelo Franzone.
1: E con lui che è l'Andrea Lombardo, siamo sempre noi, i Senza Radio, a condurre lo show The Slight, il niente di serio che avanza nelle nostre vite e che poi lo, come dire, lo allarghiamo, cioè, anche alle vostre, no?
0: Esatto, e si parla oggi di una diatriba, diciamo, che nell'ultima scarsa decade ci ha colpito un po' tutti, lo smart working, dicevamo in apertura, appunto, ha preso piede, specie questo vocabolo per lo più sconosciuto prima, anche se già esisteva prima, il lavoro da casa versus il lavoro sul luogo di lavoro.
1: Ecco, cosa cambia? Quali sono i pro? Quali sono i contro? Qualcuno dice: io veramente preferisco lavorare da casa perché magari me ne sto bella lì
0: con
1: me
0: le
1: sto bello in mutande, con le ciabatte, mi metto davanti al PC e lavoro trallallero trallallà.
0: Ma la produzione?
1: Lo devo fare in ufficio, mi devo vestire, andare in mezzo al traffico, recarmi in ufficio per fare cosa? Accendere il computer e stare lì davanti a lavorare.
0: Quindi diciamo è una sfera di competenza di chi lavora al computer. Un meccanico, che non me ne voglia, che ce ne fosse.
1: L'artigiano
0: come fa?
1: Il meccanico potrebbe fare casa e bottega, no?
0: Ah, sì.
1: Magari abita sopra e sotto all'officina meccanica.
0: Quindi anche negli anni 80 era così.
1: Casa e bottega era bellissimo.
0: Va bene, intanto per noi musica, e se siete ci ascoltate in un'officina, fatevi una pausa di Tunz Tunz.
1: Aumentate il volume perché c'è l'angolo Tunz Tunz dei Senza Radio.

0: E cari amici che ascoltate la musica dello Shadows Light, perché noi in qualsiasi luogo, non per forza nel vostro smartphone, magari ci ascoltate da un supermercato, da un'officina, io mi immagino il chirurgo che si ascolta la radio nel luogo di lavoro.
1: Il chirurgo deve stare concentrato, per esempio, mentre lì che fa il suo delicato lavoro, mica si può mettere le cuffie a ascoltare il tunz tunz dei senza
0: radio. Ci sono dei lavori, secondo me, dove la radio purtroppo è meglio che si resta spenta.
1: Ma sai che, a proposito di chirurgo, ho visto e letto che anche il chirurgo, non dico che possa lavorare da casa, però ci sono dei chirurghi che operano praticamente da ospedali diversi, no? Da remoto. Quindi tu magari sei in un ospedale, lì c'è il braccio robotico che è guidato da un chirurgo che si trova magari in un altro ospedale distante migliaia di chilometri.
0: Un utilizzo della tecnologia in maniera più che positiva, anzi, quindi sconfiniamo in un mondo a noi lontano. Perché dove c'è utilità noi siamo lontani.
1: Noi siamo diciamo la parte inutile dell'utilità. Okay.
0: Esatto. E quindi comunque c'è adesso un po' questa diatriba accesa.
1: Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, qualora loro fossero propensi per l'uno o per l'altra parte, cioè il fatto che volete voi lavorare da casa oppure volete recarvi al posto di lavoro, cioè qual è la cosa secondo voi più bella e più giusta da fare? Perché poi ci sono, sai, una persona che sta sempre a casa, no?
0: Si annoia. Ma
1: magari non vivi più la casa come la tua casa in cui abiti, cioè non c'è lo scarto, tu ti rechi al lavoro e poi finisci e torni a casa,
0: quindi non c'è quella, sì, hai ragione, non c'è quello stacco psicologico. E come fai? A un certo punto cominci a odiare la casa perché la vedi come un luogo di lavoro. Le famiglie scoppiano, ci avevate mai riflettuto? Voi la fate facile,
1: cosa fate? Vi prendete un'altra casa in cui nella casa ci lavorate e l'altra casa tornate a casa,
0: oppure accettate dalla vostra azienda di fare lo smart working e poi andate a dormire la notte in ufficio.
1: Poi quando tornate chiedete il permesso di andare in ufficio per staccare, no?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ci chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
2: Senza Radio, ah. Bello come concetto.

0: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho

0: E così rientriamo con la felicità nelle labbra, perché ascoltiamo la musica bella di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai.
1: Hai capito? Siamo sempre noi imperterriti, possiamo dirlo?
0: Sì.
1: A scegliere
0: non
1: scalette, a vivere
0: mai
1: questo mondo che anche noi abbiamo avuto una parentesi da smart working.
0: Ah sì, c'è stato un periodo, il periodo in cui, insomma, ricordiamo sempre il Covid ci ha costretti a rimanere a casa, e anche noi abbiamo lavorato in smart working.
1: Possiamo dire a gran voce, lo Shadows Light non si è, neanche il Covid lo ha potuto fermare.
0: Oramai è così. Però ci sono dei lavori,
1: sì,
0: attenzione, che sì, non possono essere fatti da casa.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio, io penso al tassista, all'autista, no?
1: Come fai?
0: Come fai?
1: La macchina Android.
0: Esatto, cioè, ci sono le macchine che ormai si guidano da sole, eccetera. Però, insomma, tu devi portare in giro la gente.
1: Esseri umani.
0: E quindi non puoi stare a casa.
1: Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani.
0: E cosa fai?
1: Cosa fai?
0: In quel momento
1: esatto,
0: sei costretto a lavorare, andare in giro. E tra l'altro ti devi armare di pazienza. Sai che il lavoro del tassista è pesante, perché stai in mezzo al traffico.
1: Sì.
0: E quindi lì già devi avere, ma poi devi avere anche la pazienza di,
1: sì,
0: come dire, ascoltare anche tutte le lamentele, tutte le storie, tutte
1: ma
0: le cose.
1: Non si diceva una volta non parlare al conducente?
0: Beh,
1: ma c'è gente che
0: sì,
1: parla.
0: Però c'è gente che non ce la fa.
1: Esiste anche un altro tipo di tassinaro. Si dice tassinaro o tassista?
0: Tassinaro magari è la cosa un pochino più dialettale, no?
1: Tassista.
0: Tassista.
1: Driver. Taxi driver.
0: Facciamo driver. In inglese.
1: Taxi. Ci sono quelli invece che parlano ed è il cliente che non vuole parlare. Cioè, lei la porta in giro per Roma, non c'è mai stata.
0: Faccio sì, il Colosseo.
1: Ma io non voglio andare
0: giro,
1: al Colosseo, le faccio vedere.
0: Faccio il giro largo, così il tassametro.
1: Ho capito.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: ancora a parlare di smart working, soprattutto di ascoltarne di tanta musica che riprende un po' le sorti del programma. Che programma sarebbe questo senza musica?
1: Eh sì,
0: sarebbe un programma che monco.
1: Il moncherino. Allora, oggi ci dedichiamo a quello che è lo smart working. Perché? Perché sicuramente ha dei pro, no? Tu devi andare in ufficio, devi avere un abbigliamento da ufficio.
0: E invece
1: magari
0: a casa,
1: la giacca e la cravatta.
0: Invece
1: no?
0: A casa stai calottiere.
1: Invece a casa puoi stare in canottiera, puoi stare come vuoi.
0: Okay,
1: però
0: esatto,
1: il fatto che tu ti trovi a casa e che ti senti rilassato potrebbe influire sul tuo rendimento.
0: È vero,
1: perché ti senti un po' troppo rilassato e allora magari rendi di meno al lavoro. Quindi come fai?
0: È vero, tra gli altri aspetti sicuramente positivi lo abbiamo già citato, il traffico. Non ti alzi la mattina per andare dalla stanza letto alla cucina, alla cucina nel tuo ufficiuolo. Ti fai l'ufficiuolo a casa. C'è anche la gestione del comfort, dicevamo appunto l'abbigliamento, e gestione del tempo. Se sei di quei lavori che puoi comunque dilazionare, ti vai a prendere qualche caffè in più.
1: È vero. Allora, la cosa della pausa, ecco, la pausa,
0: la pausa
1: è importante, ragazzi, perché è un momento di socialità.
0: Sì.
1: E vai lì.

0: cioè magari c'è una macchinetta automatica, ci si ritrova lì con i colleghi, sì, e si fa una pausa discorsiva su problemi di lavoro o anche altro. Quando sei a casa, sei da solo, cosa fai? Nella pausa ne approfitti magari per fare la lavatrice, per fare quello, per fare l'altro, e lì
1: non è lo stress,
0: non fai, cioè, pausa,
1: anziché vederti davanti alla macchinetta del caffè ti vedi davanti alla lavatrice
0: e guardi il mondo da uno blog
2: ti annoi un po'.
0: È così, ragazzi.

0: Senza radio per voi, Shadows Light, niente di serio. Noi continuiamo ancora a parlare di lavoro, non per annoiarvi, ma perché stiamo facendo dei paragoni.
1: Io lavoro e penso a te.
0: Smart working e penso a te. No, vabbè.
1: Vedi, anche le canzoni poi. Io sono in smart working e penso a te.
0: Esatto, però dicevamo tra i contro di lavorare in smart work, se tu hai un problema,
1: sì,
0: a chi ti rivolgi? Devi aprire forse un'altra chat, mandare delle mail, non hai un collega lì che ti possa, senza collegamento,
1: vero, magari fai la telefonata e ti devi sentire, oppure stai con la cosa aperta della videochiamata dal computer.
0: Sì.
1: E al momento giusto ti serve il coso di un collega, ti serve come dire un consiglio, una soluzione di problema, e puoi in qualche modo.
0: Esatto. E chi fa smart working, a proposito di contatti con gli altri colleghi, spesso e volentieri mi fai venire in mente tu, ci sono queste riunioni con 30-40 persone lì inquadrate.
1: Sì.
0: Che siccome uno sa che la mattina ha questa riunione video,
1: sì,
0: si veste bene sopra. Sotto, se si alza, magari
1: il problema
0: trovi,
1: è quello, perché
0: lo trovi in pantaloncino.
1: A volte succede che fai la riunione, magari sotto sei in mutande, e tu dici: beh, tanto sono a casa, metto solo il sopra, mi vedono mezzo busto, sono a posto. Poi magari te lo scordi,
0: sì,
1: e in qualche modo devi alzarti per fare qualcosa, e mentre sei collegato ti si vede la mutanda.
0: Perché magari tu dici: se dovessi mai alzarmi, pigio il tasto. Oscura l'immagine un attimo. Dimentichi di pigiare e ti trovano in pigiama, hai capito?
1: Ma poi c'è la questione degli sfondi, no? E tu non vuoi far vedere lo sfondo di casa tua che magari è in disordine.
0: E cominci a fare le prove.
1: E cominci a mettere.
0: Meglio in cucina che si vede la cappa, o meglio in cucina che si vede la credenza?
1: Oppure metti lo sfondo automatico, sfondo esotico, sfondo vacanze al mare.
0: Esatto. E se sei in ritardo perché ti devi connettere alle 9.01, alle 9.02, ancora non hai scelto lo sfondo, invece di scrivere esotico, metti erotico. E lì sono dolori.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Ancora dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, senza siamo radio qui. Per voi con lo
1: siamo
0: Shadow Slide.
1: Noi. Esatto. Siamo solo noi.
0: Quelli che... Allora, dicevamo appunto, oggi che si parla differenze pro e contro di chi lavora da casa con lo smart working e chi lavora in ufficio senza smart working.
1: Già, però sai, sì. Allora, lavorare da casa sicuramente è una cosa bella, comoda, soprattutto comoda, perché non devi uscire, non devi metterti in mezzo al traffico, eccetera, eccetera, però c'è anche, come dire, la chiamano la tentazione del divano.
0: Sì, perché il divano è come una sirena,
1: il divano
0: ti chiama.
1: Il divano è lì a due passi, è a due passi da te, forse anche
2: vieni.
1: È nell'altra stanza e tu lo senti,
0: sì,
1: ti richiama,
0: sì,
1: vieni, tu sei il giovane, il prode Ulisse che deve resistere a questa tentazione. A volte però dici, vabbè, ma io una pausa me la merito?
0: Ecco.
1: Ma merito una pausa dopo, sì, che sto a lavorare.
0: Ma se poi prende il decollo il pisolino,
1: ecco,
0: quanto dura,
1: dici,
0: questa?
1: Vabbè, 5 minuti mi stendo e poi mi alzo, invece poi parte il pisolino e ti svegli dopo 2 ore.
0: Anche perché il fatto che discutevamo prima, che se tu vai in videoconferenza, fai smart working a casa, ti vesti solo sopra e sotto hai il pigiama è un richiamo.
1: Esatto.
0: Il divano
1: e pigiama è un'ancora, no? È un'ancora, perché è come se ci fosse un filo rosso che lega il tuo pigiama al divano.
0: Esatto. E sopra magari hai messo la cravatta. Non
1: sopra hai messo la cravatta, poi tu dici, vabbè, dai, poggio solo le mie regali Terg sul divano. E invece...
0: Non tutti sanno che, a proposito di cravatta, oggi la cravatta è simbolo di cosa? Di uomo d'affari che lavora e produce.
1: È l'eleganza della cravatta.
0: Esatto.
1: No?
0: Invece non tutti sanno che la cravatta nasce invece come simbolo dello status di chi non doveva fare lavori pesanti. Quindi io metto la cravatta, significa che non lavoro pesantemente, so figo.
1: Ah, cioè, io onestamente non ho mai visto, per esempio, un muratore in cravatta, no? Anche perché sarebbe anche scomodo.
0: È quello, eh.
3: Cosa

0: Ritorniamo ancora dopo brani in scaletta. Vi piacciono le nostre scalette?
1: La scaletta dello Shadows Light potrete in qualche modo, potreste, non potrete.
0: Ecco.
1: Ma potrete farla e potreste anche farla. Cioè, sì, nel senso, potreste,
0: insieme.
1: Ma potrete.
0: Esatto.
1: Si può usare anche in doppia accezione.
0: È come dire siate o siete.
1: questa bisogna pensarci un po' su.
0: Pensiamoci
1: però,
0: su.
1: Ecco, okay. Usciamo dal cul-de-sac della grammatica perché siamo sgrammaticati e lo sappiamo. Però dicevo che la scaletta dello Shadows Light ha la possibilità, ecco, di poter essere scelta anche da voi. E avete un brano del cuore, avete qualcosa che volete ascoltare, e allora mandateci un messaggio 333 3831 587, scegliete il vostro brano preferito,
0: ce lo indicate
1: e noi
0: faremo in modo
1: qui
0: di inserirlo nel nostro mondo fatto di musica. www.senzaradio.com diventa un altro canale per poterci contattare, come ad esempio i social. Scrivete Senza Radio, qualcosa apparirà,
1: qualcosa succederà. Voi che siete a casa e in smart working lavorate con la radio accesa e magari ascoltate lo Shadows Light,
0: ecco, qui si potrebbe aprire una diatriba. Voi fate un lavoro o amate durante il vostro lavoro avere il sottofondo di una radio accesa oppure no? C'è gente che
1: si sconcentra. Sì, che non si concentra, invece c'è gente che si concentra ascoltando la radio e magari la musica, che è importante.
0: Esatto. Oggi vanno di moda anche tanto, sai, quelle diciamo playlist musica da lavoro.
1: Oh.
0: E ti ascolti la musica.
1: Ah, sì.
0: Musica per fare sesso.
1: E in tutto ciò noi dove ci posizioniamo?
0: Noi col nostro parlato, non lo so in quale classifica siamo, lo scopriremo.
1: Se voi cliccate su, come dire, niente di serio, oppure programma inutile, appare lo Shadows Light.
0: Siamo lì.
1: C'è una categoria.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: E state senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. Se siamo ancora qui, non vi abbiamo abbandonato.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Siamo giunti qui con un brano che ci riporta un po' indietro nel tempo, ed è questo il motivo per cui in questa ultima parte di Shadows Light noi cerchiamo di farvi stare bene, di aver messo la colonna sonora di questi vostri momenti che vi riportano un po' indietro nel tempo anche dal punto di vista musicale, no?
0: E diventiamo tutti un po' nostalgici e ascoltiamo la grande musica del passato qui all'interno dello Shadows Light.
1: E allora 80, 90, uno dopo l'altro per voi. Alzate il volume, prendetevi una pausa, sia che siate in ufficio, sia che siate a casa a fare il vostro smart working,
0: o sia che siete, sia che siate o sia che siete.
1: Beh, questo è il dilemma dell'Accademia della Crusca. Che
0: esatto, va bene.

0: tuffo nel passato appena adesso eseguito, torniamo ai tempi odierni.
1: Tempi odierni. Eccoci qui dopo aver ascoltato una bella carrellata di musica degli anni che furono. Torniamo nel presente, torniamo qui a parlare di smart working versus. Possiamo anche dire versus lavoro in ufficio. Ci sono dei lavori che possono essere fatti sicuramente da casa, altri un po' meno.
0: E poi
1: c'è chi sceglie invece di potendo lavorare da casa, sceglie invece di andare in ufficio.
0: Esatto, un'altra cosa che in quei mestieri in cui si può fare, ma poi fatto secondo me non rende bene, è quando tu devi parlare. Diciamo, anziché andare a presenziare un meeting, sei in collegamento.
1: Sì.
0: Succede anche nell'insegnamento, correggetemi se sbaglio. Cioè, il professore non è lì, però fa un intervento da remoto. L'attenzione cala drasticamente.
1: Perché
0: comunque stai guardando un video, che sia in diretta, che sia il tuo professore, che non lo so. E l'attenzione cala talmente tanto che nessuno ascolta più.
1: L'interazione face to face
0: è fondamentale.
1: È fondamentale, e dal video ovviamente è tutto un po' diverso. L'abbiamo visto anche con i risultati della didattica a distanza. C'era la didattica a distanza, quindi
0: funziona,
1: a scuola non
0: funziona.
1: Si andava.
0: Insomma,
1: è meglio, è sicuramente meglio l'interazione di presenza.
0: Viva l'interazione! Noi siamo o non siamo? Dicono che l'uomo non è un'isola.
1: Già.
0: E neanche una penisola.
1: E quindi, è un continente.
0: Un continente. Bisogna stare insieme, bisogna comunicare con il linguaggio del corpo, con il linguaggio orale, con i linguaggi tutti.
1: Con tutti i linguaggi che conosciamo. E noi con il linguaggio che conosciamo vi diciamo che torniamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light.
0: Il programma che non vi abbandona mai.
1: Adesso vi lasciamo con l'ultimo brano in programma.
0: Io ringrazio Angelo Franzone qui presente.
1: E ringrazio l'Andrea Lombardo.
0: Ringraziamo la regia, ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito fino alla fine. Ciao!

0: bene, Andrea, è stato un piacere. Salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Play Music Like.
1: Bentrovati e bentornati a Play Music Like. Siamo pronti a partire per una nuova puntata dedicata alla musica, quella nuova, quella curiosa, quella che può anche sorprenderci, quella che magari non conosci ma che potrebbe anche conquistarti. Musica da ascoltare, da vivere e da condividere. Quindi mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare. Parte adesso Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Ci sono ricordi che non appartengono solo al passato, tornano, sorridono e ci danno anche nuova energia. Antonio Summa presenta Flashback, il nuovo singolo che segna il suo ritorno come frontman tra memoria positiva, gratitudine e voglia di futuro. Un brano dal cuore funk dove il basso diventa protagonista. A Play Music Like Flashback, lui è Antonio Summa.

Attitudine tecnica, ironia e barre che arrivano dritte al punto. Ranzi torna con un nuovo singolo dal titolo Cena di classe, un brano che riafferma la sua identità nel rap contemporaneo, tra punchline, giochi di parole e riferimenti alla cultura pop. Un brano hip hop dal groove incisivo contaminato da influenze funk. A Play Music Like, Ranzi con la sua Cena di classe.

Oggi per voi abbiamo scelto un brano storico, e che brano storico! Loro sono i Tears for Fears con la loro Everybody Wants to Rule World, qui a Play Music Like.

In un tempo in cui tutto sembra correre verso l'omologazione, c'è chi sceglie ancora di accendere una luce propria. I Carbonica tornano appunto con La mia luce, un brano alternative rock che rifiuta l'appiattimento culturale e artistico, rivendicando un percorso fatto di valori autentici, memoria e consapevolezza. E allora noi ce l'ascoltiamo qui a Play Music Like. Carbonica.

E anche questa puntata di Play Music Like è arrivata alla conclusione. Abbiamo ascoltato musica nuova, artisti da scoprire, suoni diversi e canzoni capaci di sorprenderci. Perché qui la musica non è mai scontata, arriva, si fa ascoltare e qualche volta resta anche un po' addosso. Grazie per essere stati con noi, continuate a cercare nuove vibrazioni. Da Play Music Like è tutto. Un saluto e un appuntamento alla prossima e tanto

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Questa musica con Dora Emanuel. Alzate il volume. Si parte!
5: Si parte, ma dove si parte, cara Dora?
6: Ciao a tutti, se parte desde la... ¿Cómo se llama aquí? La zona.
5: La zona.
6: Ay, se me olvidó. Lo tenía en la mente.
5: ¿Cuál es el trauma?
6: Desde el estudio de
5: Dimensione. Ah, lo studio di Dimensione Dance, sí, de a tutta musica.
6: Exactamente. Yo estoy partida, no me recuerdo dónde estamos.
5: Quello è il trauma, perché siamo ritornati in onda dopo un bel po' di mesi che non eravamo, diciamo che eravamo in relax, però non tanto, perché abbiamo fatto delle, stavamo lavorando per voi,
6: sì, facendo nuove cose,
5: sì, esattamente,
6: sì, sì,
5: e quindi abbiamo ristrutturato anche il programma a tutta, sì, musica. Ci saranno delle novità.
6: Se le da una pincelata.
5: Una pincelata di una tintura. Voi, sì, come, sì, state? Tutto bene? Scriveteci naturalmente al numero di telefono 371-4634-294. Fateci sapere che cosa avete fatto per l'estate. Noi abbiamo letteralmente sudato, perché è stata un'estate veramente calda anche questa. Quest'estate io l'ho sentita di più comunque degli altri anni.
6: Bastante. È stato más duro esta vez. Anche todavía hoy.
5: Anche oggi c'è caldo.
6: Anche oggi c'è caldo. Sì,
5: questo.
6: Sì, stiamo junto. Tu che stai bevendo?
5: Io l'orzata con un po' di ghiaccio.
6: Ah, io un delizioso succo di ananas con molto ghiaccio.
5: Ghiaccio, gelo, si può dire.
6: Un cubito di pigna con gelo. Buonissimo per questo calore.
5: Un succo di anatras, come dicevano tanto tempo. Anatras.
6: Sì.
5: L'anatra era un animale, quindi sbagliavano, dicevano. Sì. L'anatras.
6: Ah, perché la S fa la differenza.
5: Esatto. Come avete sentito, ragazzi, ci abbiamo anche la sigla nuova. Abbiamo ricostruito anche la sigla di A Tutta Musica, giusto per dare un po' di freschezza che ci accompagnerà non solamente adesso che siamo ancora agli sgoccioli dell'estate, ma per tutto anche il 2027, perché noi fino al 2027 ci siamo, poi nell'estate del 2027 ritorneremo un po' a fare una piccola pausa. Novità per quanto riguarda A Tutta Musica, torna Segnalibro con una grandissima novità che non vi svegliamo adesso, ma lo saprete solamente al momento giusto. Non c'è più il Caffè 90, ma abbiamo aggiunto il Mix Time con la musica mixata. Due belle canzoni mixate del momenti passati e non solo. E poi ci sono le vostre richieste, quelle non mancheranno mai, perché siete veramente il pilastro portante anche di A Tutta Musica, dove voi fate la differenza in qualsiasi programma. Cara Dora, poi ci sono anche altre due novità che non vi svegliamo, perché le sentirete più tardi.
6: Nel trascorso del programma.
5: Esatto.
6: Se iranno descubriendo tutto poco a poco, come abriendo le cajas magiche.
5: Sì. Poi se avete qualcosa da dirci per migliorare ancora il programma, se volete sentire una rubrica speciale, fatecelo sapere al 371-4634-294, oppure mandateci un'email a dimenchiocciolamail.com. Dimenticavo, abbiamo proclamato il vincitore di Talent On Air della scorsa, sì, stagione, e quindi presto sentirete anche l'intervista di chi ha vinto il Talent On Air. Talent On Air però in questa stagione non ci sarà, ci saranno sempre protagonisti i nostri artisti e indipendenti, e la grande musica di A Tutta Musica. Quindi prendetevi una bella respiro, preparatevi perché sta per iniziare
6: a tutta musica.

0: Martini Experience Astrosin qui a Tutta Musica, il primo brano che è stato in programma per questa nuova stagione di A Tutta Musica. È bella techno, bella forte, bella ritmata, come ogni settimana ne proponiamo una all'inizio di quelle che spaccano veramente di brutto. E segnalibro, stavo già dicendo,
1: no? Sia al finale, wow!
0: No, aspettate per segnalibro, aspettate. Noi torniamo tra poco con la grande musica di A Tutta Musica.
2: La spesa è conveniente se non compri niente. Questa settimana torna lo speciale super risparmio Lidl. Mezze macchine rigate, trafilate e rigate a chiave, disponibili dal 14 Ferragosto a 2 euro a piacere. Succo di mucca, confezione assortita, arancia castoro e mucca, ananas e mucca e mix mucche tropicali a 1,99 euro. E se ti porti la spesa da casa è ancora più conveniente. Banana con intelligenza artificiale che ammuffisce all'istante non appena decidi di mangiarla a 1,999 euro. Lidl, scade davvero. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Per il back to school non ci vuole mica un genio, ci vogliono i soldi, tanti soldi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula per il back to school.
3: Io povero.
2: Tu no. E grazie alla linea Adoro fare il mutuo per un astuccio, la formula per indebitarsi da oggi è tutta italiana. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Io povero, la spesa per chi non c'ha manco l'euro del carrello.

tutta musica, siamo tornati in onda e come abbiamo annunciato all'inizio ritornano gli artisti indipendenti, anche se non c'è il talent on air, però questa settimana vogliamo presentare un artista veramente eccezionale, si chiama Amverses e ci fa ascoltare Hold On.

l'artista di questa settimana che ha, diciamo, ha chiesto di essere inserito nella playlist di Spotify New Artist, dei nuovi artisti della questa stagione. Quindi anche voi potete farlo, andate su Matchify e fate la vostra richiesta da lì, noi automaticamente verrete inseriti, e tutti gli artisti che saranno inseriti in questa playlist di New Artist di A Tutta Musica saranno automaticamente suonati qua in questo bellissimo programma che torna tra poco.

Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marruvio e da oggi presenterò la rubrica Segnalibro con i consigli per la lettura e le novità editoriali. Iniziamo presentando tre libri molto amati dai nostri lettori in questo periodo. Il primo è intitolato Il padre americano. È un romanzo intenso che tratta il tema della memoria e del rapporto padre-figlio. Il protagonista è un uomo di nome Antonio. Dopo un pesante lutto decide di partire per gli Stati Uniti con la giovane compagna. Quello che doveva essere un semplice viaggio si trasforma in un percorso attraverso i ricordi che portano Antonio a ripercorrere varie tappe della sua vita e a prendere in considerazione scelte importanti. Un romanzo delicato e profondo, un viaggio geografico che si trasforma in un viaggio tra ricordi e cari affetti. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cambio vita cercasi. È il libro d'esordio della psicologa Francesca Safina. Affronta temi attuali come la ricerca della felicità e la paura del cambiamento, attraverso la storia di Isa, una ragazza con una vita sentimentale complicata, un rapporto con la madre non semplice e un amore del passato che torna e le scombussola la vita. Isa, nel corso delle pagine di questo libro, decide di iniziare un percorso di cambiamento e comprende che non esiste un'unica via per essere felici. Un romanzo umano, anche molto ironico, che ci ricorda che non è sbagliato essere imperfetti o commettere degli errori. L'altro libro che vogliamo presentare è intitolato La simmetria dei desideri, di Nevo. È un romanzo in cui, attraverso le vicende di quattro amici, l'autore riflette sui sogni che coltiviamo da giovani e su quanto il tempo possa cambiare i nostri desideri. Durante la finale dei mondiali del 98, quattro amici, inseparabili e cresciuti insieme, scrivono in un foglietto i loro desideri, promettendosi di rileggerli quattro anni dopo in occasione dei mondiali successivi. La vita, però, si sa, prende direzioni imprevedibili. Amori, matrimoni, figli, delusioni e tradimenti mettono alla prova il loro rapporto e modificano i loro desideri. Un romanzo molto interessante e estremamente umano. Segnalibro torna tra poco con la rubrica dedicata alle novità editoriali che saranno presto disponibili presso la nostra biblioteca.

0: Per quel che riguarda le novità editoriali, consigliamo tre libri che saranno disponibili nelle prossime settimane. Il primo è Macchia di Mirto, un nuovo romanzo dello scrittore sardo Francesco Ru. Un romanzo ambientato nella Sardegna di fine anni 70. Mentre il potente imprenditore Gabriele Lestri trasforma un angolo di costa in un ambizioso paradiso turistico, sotto il profumo del mirto e il soffio del maestrale, fermentano rancori, avidità e segreti. Quando il giovane Lorenzo scompare, quello che sembra un sequestro come tanti, si rivela presto l'inizio di una spirale oscura, dove interessi privati e violenza si intrecciano senza scampo. In una terra aspra e seducente, Francesco Ru costruisce un thriller teso e immersivo, dove il paesaggio non fa da sfondo, ma osserva, nasconde e giudica. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Malintesi del cuore. È un romanzo storico romantico, ambientato nel 1814. La protagonista è una donna che nel tentativo di aiutare la sua migliore amica si ritrova coinvolta in un finto fidanzamento con l'affascinante Lord Livingston. Tra equivoci, segreti e sentimenti difficili da nascondere, quello che doveva essere un gioco si trasforma in qualcosa di più grande e reale. Un romanzo avvincente e molto intrigante. Chiudiamo con un libro per bambini dal titolo La magia delle stelle in estate. Nel cuore del bosco c'è una casetta dove vive felice una famiglia di orsi. Mamma orsa, papà orso e i loro 4 orsetti. Questa notte per la prima volta i piccoli dormiranno fuori da soli, protetti dagli animali e dall'aria tiepida della pianura. Il padre li rassicura dicendo: ricordatevi di contare le stelle, ce ne saranno almeno 1000. Un racconto sognante e avvolgente per celebrare i piaceri dell'estate, le notti piene di vita e i ricordi più belli. L'età di lettura di questo libro è a partire dai 4 anni. Proseguiamo segnalando le attività che si terranno nella nostra biblioteca nelle prossime settimane. In vista dell'imminente ritorno a scuola, abbiamo allestito nella nostra sala bambini e ragazzi una mostra bibliografica dal titolo Back to School. Una mostra ricca di albi illustrati, storie e racconti per avvicinare i bambini e i genitori al ritorno a scuola e per prepararli a una nuova tappa importante nella loro vita. Continuate a seguirci per avere presto novità sulle prossime attività, sia per bambini che per adulti. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.
1: E volevo ringraziare Luca che cura con grande parsimonia e precisione la rubrica Segnalibro, la rubrica di A Tutta Musica. Grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per la preziosa collaborazione, che quest'anno poi è andata molto molto migliore, perché la cura non solamente per quanto riguarda i consigli della lettura, ma lo fa lui, quindi grazie, perché ci mette la voce, ci mette l'entusiasmo, ci mette tanta passione. Grazie Luca per il tuo appoggio. E noi torniamo con la musica, e questa volta grazie anche a una bellissima canzone di tanti anni fa in versione remix. Noi vi proponiamo Lucio Dalla, L'anno che verrà, in versione remix.

Lucio Dalla qui a Tutta Musica. Adesso siamo pronti per partire nel vostro spazio, lo spazio richieste, quello che ci mandate alla 371 46 34 294 294. E la prima richiesta di oggi è quella di Gianluca, che voleva ascoltare una canzone di Gianni Fanti, Robert Rock e Lollo DJ, che salutiamo, e vi ricordiamo che partiranno anche loro su tante radio e con il loro Dance to Disco. Però io mi ricordo, quella è una radio che va trasmessa alle 9, è Radio Dimensione Dance, quindi potete ascoltarla da lì. Zanzibar, Gianni Fanti, Robert Rock e Lollo DJ, richiesta da Gianluca.

Zanzibar, richiesta da Gianluca. Grazie Gianluca per la tua richiesta al 371 4634 294. Gianni Fanti con Robe Rock, che salutiamo, è anche Lollo DJ, un'altra bellissima production. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Gianni Fanti, una persona veramente preziosa, è un amico e un collega, che la saluto, gli do un grande abbraccio. Adesso il prossimo brano, volevo però salutare gli amici che ci stanno scrivendo, quindi salutiamo Sara, Marzia, Davide, Barbara e Manuela, e tutti ci hanno detto buon rientro, grazie per accompagnarci in queste serate di caldo. È vero, c'è caldo. Loro hanno richiesto un brano e si chiama Buon Vento di Lorenzo Giovanotti Cherubini.

0: Vabbè, si muove la musica anche qui a Tutta Musica. Era Giovanotti con Buon Vento, Giovanotti in collaborazione con Alfa. Buon Vento qui a Tutta Musica. E siamo arrivati purtroppo al momento clou.
1: al punto finale del programma.
0: Esatto, al punto finale. E va bene, va bene. Anche oggi è andata. Noi siamo contenti perché ci avete fatto compagnia come noi abbiamo fatto compagnia a voi. Grazie Dora per la tua compagnia.
1: Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Vi vogliamo ricordare che il canale YouTube è sempre presente, da oggi poi ritornerà.

0: essere inserite anche le puntate frequentemente, e poi naturalmente potete seguirci anche su Instagram, su Facebook come Dimensione Dance. E il numero di telefono ve lo ricordo se volete mandare qualche messaggio già da adesso per la prossima settimana: 371 46 34 294. Voglio ringraziare ancora una volta a Luca che si è prestato con la sua voce per presentare Segnalibro, gli artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica, la richiesta a MatchFi, grazie anche a loro, e potete farlo anche voi. Se non volete passare dalla piattaforma MatchFi, potete anche mandarci una email a dimen@mail.com con il vostro brano in MP3 e poi anche il nome dell'artista e una piccolissima e breve descrizione dell'artista, quindi una bio molto breve, così almeno vi presentiamo. Non fate un romanzo enorme perché sennò ci vorrebbe 2 ore.
1: Esatto.
0: È bello sapere tutto di voi, però il tempo a nostra disposizione è limitato, quindi non si può. Dora, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No,
0: a posto.
1: Desiarle su un lindo dia.
0: Allora vi lasciamo con l'ultima canzone in programma e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Ciao a tutti! It's not easy to be stepping on the pieces that somebody else left of you, 'cause your heart goes numb.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire.
7: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
8: Va in onda tra qualche istante.
9: Time Machine con UDJ.
10: Trasmettiamo UDJ.
11: Beh, l'innovazione della seconda stagione di Time Machine si sente subito perché siamo partiti quest'oggi per la prima volta con una sigla. Ciao a tutti, io sono UDJ, benvenuti. Benvenuti anche a quelli che non hanno mai ascoltato Time Machine, che è questa trasmissione che state ascoltando oggi, forse per la prima volta, forse per l'ennesima volta. Noi facciamo ogni settimana un viaggio nel tempo della musica. Il programma è rigorosamente mixato da me medesimo, quindi sentirete dei passaggi bellissimi e dei passaggi bruttissimi. Ma lo stesso, la musica non è per forza dance. Sarà a volte pop, sarà a volte rock, sarà molto spesso dance, ci sarà anche della musica house, ci sarà un po' di tutto, ma la cosa bella di questa trasmissione è che potete renderla vostra interagendo con me attraverso i miei canali Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud cercando UPDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Ogni settimana il viaggio è diverso ed è ispirato da quello che mi scrivete, ma anche da quello che succede durante la settimana, da quello che ascolto io stesso in radio. Oggi ad esempio iniziamo con un brano bellissimo del 1991, un brano famosissimo. Lui è Michael Jackson e questa è Black or White.

Con il prossimo brano cambiamo tutto, andiamo avanti di 9 anni, siamo esattamente nel 2000. Loro sono un duo milanese che conoscete benissimo perché si chiamano Paola e Chiara e questa è Vamos a

Sì, sì, lo so che molti di voi sono qui, sono venuti qui solo per la musica dance degli anni 90 e degli anni 2000 e non vi deluderò, ma sapete che mi piace sempre scaldare un pochino l'ambiente, fare un po' l'apripista, che ci sta anche, no? Per i primi dischi, per farvi scendere in pista, servono sempre. Andiamo avanti con un disco del 1994, questa è musica degli anni 90, Mary Claire d'Ubaldo con The Rhythm is Magic.

Andiamo avanti con un brano del 1999. Questo sulla nostra Time Machine c'è salito poco nella scorsa stagione. Chissà che questo esordio non gli permetta di fare tanti viaggi con noi quest'anno. Un brano che chiedete sempre tanto. Feel Good Production con The Feel Good Vibe.

E loro non mancano mai quando si fa musica anni 90. Anche nella Time Machine sono spessissimo presenti. Sto parlando degli 883. Questa canzone è del 1995 e con questo brano gli 883 vinsero proprio il Festival Bar 1995. Fra l'altro le abbiamo suonate prima. Non so se sapete che Paola e Chiara erano le coriste degli 883 e compaiono fra l'altro proprio nelle voci aggiuntive di questa canzone, che si chiama Tieni il tempo. Non c'è...

Dai, non è un brano esattamente dance, ma vi ho detto, ve l'ho già detto, lo sapete già che la Time Machine non fa solo musica dance, anche se secondo me gli 883 in quegli anni li abbiamo ballati veramente in tutte le salse, cadevano sempre a fagiolo in tutte le serate, per una canzone o per un'altra, per un remix o per un originale, ma va bene. Andiamo avanti con un brano del 2001 che sono certo vi farà ballare, fatemi sapere se è vero o non è vero. Andiamo nel 2001, loro sono un gruppo dance pop svedese, uno dei più riconoscibili della disco degli anni 2000, si chiamano Alcazar e questa è Sexual Guarantee.

musicale, so che l'avete sentita in fase di mixaggio con l'altra, l'avete già riconosciuta, sì, ne sono certo. Il brano viene scritto e pubblicato originariamente nel 1979 da KC and the Sunshine Band. Poi arrivano questi signori nel 1992 che la ripensano, riscrivono alcune parti, la rimettono insieme e ne fanno un successo enorme che arriva a vendere, pensate, addirittura oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Loro sono i W e questa è Please Don't Go. Please don't go.

E senti un po' cosa sta per arrivare. Andiamo indietro di un bel po' di anni, perché andiamo nel 1997. Lei è una cantante showgirl diventata una vera icona europea dell'Italo Disco proprio negli anni 80. Il brano fu prodotto da Claudio Cecchetto e conquistò praticamente tutta Europa. Numero 1 in Francia e Svizzera e addirittura numero 3 nel Regno Unito, che è un risultato veramente difficilissimo per un artista, soprattutto se è pop ed è italiana. Lei è Sabrina Salerno e questa canzone che conoscete tutti si chiama Boys Summertime.

Arriva un altro pezzo famosissimo, bellissimo. Io utilizzo spesso questa rivisitazione. Questo non so se chiamarlo remix, vabbè, fa lo stesso. Brano originale 1979 degli ABBA. Questa è una versione del 2021 di Surgeon Slick. La canzone si chiama Gimme, Gimme, Gimme.

canzone vince, non so se vince il primo premio, ma sicuramente è sul podio delle canzoni più richieste da voi quest'estate durante gli eventi dal vivo. Questa versione del 2018, l'originale del 1981. Lui è DJ Matrix featuring Carolina Marquez. Remixano una canzone dei Ricchi e Poveri che si chiama

Vabbè, io non so se a voi piace questa versione oppure no, però vi posso garantire che è un brano richiestissimo e ballatissimo in tutte le piste quest'estate. È già qualche anno, sì, sicuramente. Però va bene, fatemi sapere se vi piace. Andiamo avanti con un brano del 1993. Ve lo dico sempre, è una delle bandiere della musica degli anni 90. È una delle bandiere della musica Eurodance. Di lui abbiamo parlato talmente tanto che mi sono stufato. Questo è Hathaway con What Is Love.

Dai, parliamo un po' di questo disco che in effetti non ho messo quasi mai nella scorsa stagione, anche se è un brano che secondo me merita tantissimo. Non so se sapete che il disco che state ascoltando in sottofondo e che vi farò ascoltare tra un attimo è nato originariamente in Italia da Celso Valli nel 1979. Lo potete trovare nel disco Disco Fizz. Poi nel 2004 lo ha ripreso Moonlight, ne ha fatto una versione aggiornata, l'ha resa un pochino più moderna e ce l'ha fatta ballare per tutta l'estate. Il brano si chiama San Salvador.

Allora, probabilmente la canzone che vado a mettere non è neanche quella che pensavo di mettere, perché non l'ho trovata. Vi dico la verità, non l'ho trovata. Ce l'ho sicuramente, ma non l'ho trovata. Ve la metterò nelle prossime puntate, perché io cercavo la versione rifatta da Bonolis e Laurenti, che si chiamava Er Barcarolo Va. Non l'ho trovata, quindi vi metto lo stesso. L'originale di questa canzone è del 1976. Questo è un rework un pochino più recente di Bon AM e la sua Daddy Cool.

Prossimo disco, sono veramente contento di metterlo e vi ringrazio per avermelo richiesto, perché io tendo a dimenticarmelo sbagliando. Disco originale del 1982 dei The Pointer Sister. La versione che ascoltiamo noi è del 1998, leggermente sistemata dal mio amico Lutz nel 2025. Questa è Nina con I'm So Excited.

tempo è che non ascoltavi I'm So Excited di Nina? Io non me lo ricordo, va bene, non è tantissimo, però non è uno dei brani che ascolto più spesso, diciamo così, della musica degli anni 90. Quindi veramente grazie a chi me l'ha chiesto, ma andiamo avanti con un brano del 1998 che invece ci capita spesso di mettere. È un brano che viene richiesto spesso per la Time Machine e io utilizzo comunque sempre molto volentieri. Loro sono gli Extreme e questa canzone si chiama

prossimo brano invece è un brano del 1999. Lei è una cantante portoricana che ha lavorato soprattutto tra musica Latin pop e dance. Questa canzone era già contenuta nel suo album d'esordio del 1999, ma in Italia esplose soprattutto nel 2001 grazie a un fortunato remix, ma soprattutto grazie al fatto che venne utilizzata come stacchetto per le veline di Striscia la Notizia. Arrivò fino al quinto posto tra i singoli più venduti in Italia in quel periodo. Avete già capito di che canzone si tratta? Se l'avete capito siete bravissimi, se no vi aiuto io. Lei è Noelia e questa canzone si chiama Candela.

chissà se vi ho suscitato qualche ricordo con questa canzone che a me ne suscita sempre tanti, quindi grazie a chi me l'ha consigliata. Andiamo avanti, torniamo nel mondo della musica dance. Questo è il 2002, lui è Gabri Ponte e la canzone si chiama Jordi.

E mi sento abbastanza sicuro nel dire che conoscete anche il prossimo brano. Sì, perché il prossimo brano è un brano italiano, e con questo brano la musica italiana Electro House è diventata famosa in tutto il mondo. Lui è Benny Benassi e questa è Satisfaction.

dopo tanti anni io penso sempre che questo sia un pezzo meraviglioso. Ma va bene, andiamo avanti con un altro brano, torniamo un pochino indietro, siamo nel 1995, anche questa canzone ha dominato le classifiche da luglio a settembre proprio del 1995.

bisogna ammettere che anche questo è un pezzone sicuramente diverso dalla musica che ci eravamo abituati ad ascoltare all'inizio degli anni 90 fino al 96-97. Poi l'evoluzione della musica ci ha portato fino a qui e bisogna dire che anche qui abbiamo ascoltato delle belle canzoni, ma noi torniamo ancora un po' indietro perché oggi siamo un pochino nostalgici e andiamo ad ascoltare un brano bellissimo del 1995 che sono certo che la maggior parte di voi conosca. Lui è Robert Miles, producer nato in Svizzera da una famiglia italiana e cresciuto artisticamente nella scena elettronica italiana. Nel 1995 Robert Miles ha questa idea di creare questa canzone un po' più lenta per accompagnare la fine della serata e ridurre gli incidenti del sabato sera, del sabato notte, e da qui con questa storia nasce la bellissima

presentiamo al volo questo brano che non riusciremo ad ascoltare insieme quest'oggi. Poi se vi piace, a parte che l'abbiamo ascoltato mille volte, ma se lo volete riascoltare scrivetemi. È il 1999 quando Gigi D'Agostino scrive una delle canzoni che diventeranno una dei suoi capolavori.

Ed è così, cari amici, che anche la puntata odierna di Time Machine è arrivata alla fine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi ringrazio per aver contribuito alla realizzazione di questa Time Machine e di tutte le altre con tutti i messaggi che mi scrivete durante la settimana. Ricordo a chi ancora non l'ha fatto di seguirmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, perché su Instagram in particolare potete trovare un sacco di storie o di post per interagire con me e per fare un pochino più vostra questa trasmissione. Invece su Mixcloud i più esperti lo sanno già, se andate su www.mixcloud.com/UpDJ potete trovare la registrazione di questa puntata di Time Machine e di tutte le altre puntate da ascoltare gratuitamente dove volete, come volete, quando volete. Cercate di non essere timidi perché non c'è giudizio, chiedete una canzone, chiedete un periodo, chiedete un mood e troveremo il modo di fare una bella Time Machine insieme. Per oggi è veramente tutto, io vi saluto e vi ringrazio, a presto, ciao!

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
6: Bene ragazzi, eccomi qua, ciao a tutti, prontissimo per un nuovo appuntamento con Flipper. Io sono Marco Mari, nei prossimi 59 minuti resterete in mia compagnia, ma in compagnia anche di tanta buona musica e qualche notizia curiosa. Partiamo come nostra abitudine da una bella produzione italiana e quando si tratta di grandi autori, di grandi cantautori, Antonello Venditti non può mancare. Partiamo lenti lenti, ma vedrete che poi piano piano prenderemo anche ritmo e prenderemo anche quota. Intanto si inizia con una meravigliosa canzone d'amore.

L'autore di tante meravigliose canzoni, Antonello Venditti, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con questa sua Che tesoro che sei. Certo che scrivere una canzone d'amore come questa alla tua lei, mamma mia, vabbè. Comunque vi ho detto, ragazzi, che non ci saranno soltanto pezzi morbidi, pezzi delicati, pezzi sensuali come questo, ma ci sono anche canzoni belle, vibranti e divertenti, come ad esempio questa, che ci ricorda un mondiale di calcio di tanti, tanti, tanti anni fa. Era il 1998, si era in Francia, e Dario G, formazione di DJs britannici, al di là del nome, sono britannici, ci regalavano questa Carnaval de Paris. E tra poco, ragazzi, daremo un'occhiata anche alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. E anche quest'oggi, naturalmente, ci sarà da divertirsi. Intanto ci divertiamo con questo bel pezzo, del quale è meraviglioso anche il video, con tanti bambini che giocano a pallone e palleggiano. Andatevelo a cercare. Dario G, Carnaval de Paris.

0: Ma quanto era simpatico questo motivo, con tutti questi bambini che nel video, ognuno con la maglietta della propria nazionale, giocavano a calcio, palleggiavano, eccetera. Davvero simpatici. I Dario G o Dario G, visto che loro sono britannici. Va bene, ragazzi, diamo un'occhiata adesso alle curiosità che abbiamo messo da parte per voi. Beh, rimarremo in un certo senso in tema sportivo, perché vi racconteremo del Gran Premio Nuvolari che si svolge tra un po' di giorni a Mantova e dintorni, ma vi racconteremo meglio nel dettaglio il tutto. Poi c'è spazio per un Crocodile Dandy all'italiana e anche un pignolo che ha denunciato il panettiere in Germania per 10 grammi. Adesso arriva Elio, le storie tese, Born to be Abramo.
1: Resta con me, Signore, la sera. Elio.

Una delle più belle canzoni di Ivan Graziani, questa Lugano addio. La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta a Mantova, perché tra il 17 e il 20 settembre prossimo, quindi tra pochi giorni, si svolgerà la 36esima edizione della Nuvolari, la gara dedicata al mantovano volante Tazio Nuvolari, originario di Casteldario, praticamente sul confine con Verona. Vi saranno quasi 300 equipaggi che in quei tre giorni, dal 17 al 20, partendo da Mantova, poi attraverso l'Emilia-Romagna, l'Umbria, le Marche e la Toscana, ritorneranno a Mantova in questa gara di regolarità assolutamente dedicata alle auto d'epoca. Quindi se amate le auto d'epoca non perdetevi, e se siete in zona non perdetevi questa occasione per vedere delle auto di 40, 50, no, sicuramente più di 50 anni fa. Sono auto del periodo di Tazio Nuvolari, lui che nacque nel 1898.

una canzone, questa Volo Libero, che praticamente inneggia alla rinascita dopo la fine di un amore magari tormentato. E intanto, ragazzi, noi stiamo portando a casa, stiamo mettendo in archivio un'altra estate, pochi giorni, e anche il calendario suggellerà il solstizio d'autunno, che quest'oggi non è il 21 settembre ma bensì il 22 di settembre. Non chiedetemi il perché. Questa notizia la si è trovata nei giorni scorsi su diverse pubblicazioni, quotidiani sia cartacei che online. Vabbè, noi la prendiamo per quella che è, e intanto proseguiamo il nostro cammino.

0: il DJ Funk Deluxe con la sua I'm Still Standing, canzone che ci ha accompagnato per una parte dell'estate 2026 e che naturalmente finirà in archivio. Intanto vi preannuncio quale sarà la notizia della quale vi parleremo al prossimo passaggio di voce. Ve lo ricordate voi che avete almeno 50 anni? Mr. Crocodile Dundee, beh, ne abbiamo avuto uno in Italia anche. Tra poco vi raccontiamo tutto, solo che gli è andata piuttosto maluccio.
1: Mi sveglio in un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole? Non esistono giorni migliori, non esistono.

Anche questo è uno dei motivi che ci ha fatto ballare l'estate ormai che sta finendo, come la cantavano i Righeira. Allora, parliamo di questo Crocodile Dandy all'italiana, purtroppo però gli è andata male. Dopo un volo partito da Miami e arrivato a Torino via Istanbul, quindi Turchia, all'aeroporto Caselle, durante un normale controllo dei militari, dalla valigia di un cittadino italiano appena sbarcato è spuntata la testa essiccata di un coccodrillo, la cui specie tra l'altro è in via d'estinzione. L'uomo è stato denunciato e il reperto è stato sequestrato. Ma cosa girate con le teste di coccodrillo nelle valigie? Che ve ne fate? Io non lo capisco queste cose, vabbè. Cercami.

Una grande canzone degli anni 90 di Renato Zero, questa Cercami, mentre il tempo scorre via veloce, ragazzi, meno di un quarto d'ora alla conclusione di Flipper. Nel frattempo vi preannunciamo anche quella che sarà l'ultima curiosità di oggi, quando si tratta di pignolerie, ragazzi, siamo in Baviera, non vi dico nemmeno il nome del paesino o del paese dove si è svolta questa cosa, perché i nomi tedeschi sono veramente complicati. Però vi preannuncio che vi parleremo di 10 grammi di pane che hanno fatto un bel pasticcio. Cioè, un avventore ha denunciato il panificio per 10 grammi di pane. Intanto un po' di musica brasilera, Coimbra, a me ricorda la scatola di cioccolatini di quando ero bambino, quelle con i cagnolini e i gattini sopra.

stata un'estate molto impegnativa quella di Gianni Morandi, in giro per l'Italia con i suoi concerti, da nord a sud. Nonostante i suoi 80 anni, l'atletico Gianni, insomma, si è difeso bene, ha fatto divertire un sacco di persone, ha fatto divertire chi magari ha gli stessi anni suoi, chi è leggermente più giovane, ma anche i più giovani. Beh, uno degli artisti italiani, secondo me, più longevi e più bravi, eh? Intanto noi si prosegue il nostro cammino. Andiamo con una canzone che ci riporta agli anni Ottanta. Loro si chiamano Via Verdi, sono stati scoperti, manco a dirlo, da Claudio Cecchetto. Nel 1985 ci hanno fatto divertire parecchio con questo inedito, eh? Stiamo parlando di Diamond. L'ascolto non è perfetto perché è estratto da un vero vinile. Ogni tanto ci piace regalarvi le canzoni dal supporto originale e originario.

0: questo è uno dei motivi più amati anche nelle serate a tema. Questo lo ballano veramente tutti. E chi l'ha vissuti quegli anni come sottoscritto si ricorda perfettamente anche la copertina dei Via Verdi. Mamma mia, le mille lire con il Giuseppe Verdi sopra, fantastico. L'edizione remix aveva la stessa medesima copertina però in edizione rosa, fantastico. E così ragazzi siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento con Flipper. Io mi sono giocato tutte le palline, tutte le canzoni e anche le notizie curiosi, quindi io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Especial Italian Stars.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.